sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Fodobare rifore rifungallahu ta'ala koritu.